0: voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Aktiv Vegetalk. Borotalko, obejmi život. Užijte si Mionetto, víc než jen Prosecco.